0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino.

0: Sono le 6:04.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 7.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero? Torino.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Russia e guerra ibrida. Tajani: l'Italia non è al riparo dalle minacce, l'allarme sulle elezioni, rischio condizionamenti. Minneapolis: sparatoria nel centro città, 3 morti, compreso l'assalitore. Insulti e offese per le previsioni meteo, lo sfogo di Giuliacci, al programma è sempre carta bianca. Queste altre dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica: frenata sugli asset russi, allarme per il rischio influenze russe sul voto. Antonio Tajani traccia la linea mentre cresce la preoccupazione nelle cancellerie europee per l'escalation attribuita a Mosca dopo l'attacco all'aeroporto di Lipsia. Il vice premier ha riconosciuto come neanche l'Italia sia completamente al riparo dalle minacce ibride russe o dai sabotaggi. Non si può escludere nulla in questa fase, è il senso del suo ragionamento condiviso con i giornalisti. Quando c'è un pericolo bisogna alzare la guardia per evitare che diventi concreto, ha detto, rimarcando che attacchi cibernetici ce ne sono stati e continuano ad esserci quotidianamente da parte di hacker russi e che l'Italia può essere oggetto di iniziative di guerra ibrida. Ci spostiamo agli esteri. 2 persone sono state uccise e in seguito anche il sospettato è morto in una sparatoria avvenuta in un condominio del centro di Minneapolis, secondo quanto riferito dalla polizia. Sono 5 feriti, compresi alcuni agenti, 2 dei quali colpiti da arma da fuoco. L'FBI sta intervenendo e offrirà tutte le risorse necessarie per assistere le autorità locali, ha detto il direttore Patel in un post sulla piattaforma social X. La cronaca: mi hanno insultato per le previsioni meteo, è lo sfogo di Mario Giuliacci, decano dei meteorologi, nell'intervento a È sempre carta bianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Le previsioni nell'estate rovente sono state seguite con speranza da milioni di persone soffocate da afa e umidità. Se dico fine dell'ondata di caldo africano, qualcuno pensa che sia la fine dell'anticiclone. Io intendevo fine dell'ondata, poi ne arriva un'altra e mi sono preso insulti, dice Giuliacci, apostrofato come scemo e vecchio. C'è gente ignorante, ci sono tologi che ascoltano e pensano che le previsioni debbano dare certezza. Guardate sul vocabolario cosa significa la parola previsioni. È legittimo dire che ho sbagliato le previsioni, ma le offese sono un'altra cosa. Economia: Eni ha firmato un contratto strategico in Venezuela, diventando operatore del giacimento petrolifero supergigante Junin 5. La firma rende noto il gruppo è avvenuta alla presenza della presidente incaricata della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Delcy Rodriguez, nell'ambito della visita nel paese del segretario all'energia americano Chris Wright, e rappresenta un passo fondamentale per il rilancio del settore energetico venezuelano. E chiudiamo con lo sport. Vogliamo un podio tutto italiano. Il centro di Milano è già gremito per accogliere i piloti della Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il tifo al momento non è diviso, con il rosso colore dominante. Tutti sognano una doppietta Ferrari che al Gran Premio di Monza schiererà una nuova Power Unit. Ma gli italiani non dimenticano nemmeno Kimi Antonelli, leader del mondiale. Sarebbe bellissimo se arrivasse terzo, l'augurio di molti tifosi. Antonelli, peraltro, partirà dal fondo della griglia per aver cambiato il propulsore, ma potrà beneficiare di componenti più nuove per rimontare. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino, si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza e tra Corso alla Mano e Pienezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Questo breve appuntamento termina qui. Noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Hey!
2: Torino International.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Mantenuta altissima la tensione in Medio Oriente, la svolta storica sul fine vita. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare. E poi ancora alla Mostra del Cinema di Venezia, il giorno dei grandi maestri, chiusura anche lo sport. Tra poco, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Mantenuta altissima la tensione in Medio Oriente, nella notte l'Iran ha sferrato nuovi raid contro le basi americane in Kuwait, spingendo il Pentagono a prorogare fino al 2027 il dispiegamento delle truppe nella regione. Intanto, sul fronte europeo, il ministro Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare le prossime elezioni in Italia, posizione da cui prende le distanze Salvini. In Germania, svolta nelle indagini sui droni di Lipsia, identificati due sospetti, tra cui un cittadino bielorusso. In Ucraina, infine, si registrano nuovi attacchi russi che hanno provocato 17 feriti a Odessa. Svolta storica sul fine vita, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare, diventando la quarta regione d'Italia e la prima di centrodestra ad adottare la misura. Il voto ha spaccato la maggioranza con il no compatto di Fratelli d'Italia e il voto favorevole di parte della Lega esaltato dal governatore Zaia. In casa Rai si registra il caos al report. La giornalista Giulia Presutti ha rinunciato alla conduzione del programma per tutelare la trasmissione. Finita al centro delle polemiche per le indiscrezioni sui retroscena del noto scoop sull'incontro di Matteo Renzi in autogrill. Sul fronte giudiziario prosegue lo scontro tra magistratura e governo sul caso della tredicenne abusata a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica l'invio degli ispettori deciso dal ministro Nordio, definendolo non ortodosso, mentre la procura ha presentato ricorso al riesame contro la scarcerazione del 42enne indagato. Alla Mostra del Cinema di Venezia, il giorno dei grandi maestri, oggi al Lido arrivano in concorso le opere di Werner Herzog, Martin McDonagh. Intanto fanno discutere le dichiarazioni del Leone d'Oro alla carriera George Clooney, che durante la sua masterclass ha attaccato l'amministrazione Trump, definendo gli Stati Uniti un paese guidato da persone incapaci. In chiusura lo sport, definiti nuovi quadri di Coppa Italia con i passaggi del turno di Sassuolo Udinese, oggi in programma Palermo-Mantova e Cagliari-Verona, agli US Open di tennis si ferma al secondo turno Matteo Berrettini, in giornata attesi in campo Cobolli, Musetti, Darderi e Bellucci, grande gioia infine per la pallavolo, la nazionale femminile batte la Svezia e vola in semifinale agli europei. Dalla redazione è tutto, prossimi aggiornamenti, a più tardi, buona giornata!

0: di ma certo, o non della capa.
1: Tra molte pagine scritte.

0: Sono le 10:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: E ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, la scienza non lascia spazio a dubbi, il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato Guterres. L'Agenzia ONU per il clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha affermato che la Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania. Non credo, ha detto, che saremo noi a farlo. Così ha dichiarato l'emittente televisiva Vesti. Torniamo in Italia. Il Veneto è la prima regione governata dal centrodestra a definire i tempi e le procedure per il suicidio assistito. Dopo due giorni di discussione, il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge di iniziativa popolare Liberi Subito, già esaminata e bocciata nel gennaio del 2024 per un solo voto. E voltiamo ancora pagina, dal 2 al 12 settembre, 10 giorni di grandi autori vivi, opere attese, sguardi capaci di raccontare le fratture del presente. Stiamo parlando della mostra del cinema di Venezia in corso e in primo piano il leone alla carriera George Clooney, che è stato consegnato ieri. La star statunitense era stata già protagonista sul red carpet fingendosi fotografo ed era stato accolto con un'ovazione al suo arrivo in laguna. Lo sport, gli US Open, Navone, Berrettini 3-1, Paolini elimina Stefanini, fuori anche Passero e Guerrieri. Berrettini eliminato al tie break del quarto set, Navone la chiude 3-1. Sonego lotta per 4 ore e 55 minuti prima di arrendersi a Zverev al quinto set. Musetti supera Arthur Ferri con un netto 6-3, 6-3, 7-5 in 2 ore e 9 minuti. È tutto, a voi ancora l'augurio di una meravigliosa giornata. Restate con noi.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino, si rallenta tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza e tra Corso Lamano e Pienezza in direzione Osta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata a queste le anticipazioni. Tajani: non escludo tentativi di interferenze russe nelle votazioni. Vannacci: cavallo di Troia, spero sia falso. E il generale Lebrica consigliando i modi. Iran media exit, estende le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Trump: stiamo vincendo, controlliamo Hormuz. E ancora Torino: 13enne violentata nel mini market, la procura ricorre contro la scarcerazione del 42enne. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Antonio Tajani è stato chiaro: non è escluso che la Federazione Russa possa interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea e nelle libere elezioni, dunque anche dell'Italia. L'allarme Tajani lo ha lanciato arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri in corso in Irlanda. Uno stato di guerra con la Russia non esiste, ma bisogna vigilare, ha continuato. Fra le sue dichiarazioni al meeting però è spuntata anche una battuta su un'analisi del Financial Times, noto quotidiano economico finanziario britannico, che ha descritto Roberto Vannacci come un cavallo di Troia di Mosca. Il leader di Futuro Nazionale, una volta scoperto l'attacco, ha controbattuto con vari post sui social in cui ha consigliato un rimedio ai suoi detrattori, Imodium per tutti. Per gli esteri, secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo il presidente a stelle e strisce, Donald Trump, ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz. La cronaca: la procura di Torino impugnerà al tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per una violenza su una 13enne che era entrata nel mini market dove lavorava. Lo si è appreso in ambienti giudiziari. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Aveva infatti ritenuto che l'uomo fosse ormai pentito e avesse tenuto un atteggiamento collaborativo nei confronti degli inquirenti. Quanto alle esigenze cautelari, a parere del giudice potevano essere garantite dalla misura restrittiva dell'obbligo di firma. Intanto sulla saracinesca del mini market di Borgo Vittoria è comparsa la scritta "pedofilo infame" tracciata con vernice verde. Economia: Palazzo Farinosi Branconi torna a vivere e si apre alla città come nuovo polo culturale dell'Aquila, della Galleria Bipper Banca. Nel cuore del centro storico, uno degli uffici più rappresentativi della storia civile e artistica aquilana rinasce dopo un articolato intervento di recupero, restauro e rifunzionalizzazione e diventa un luogo dedicato alla cultura, alla conoscenza e alla partecipazione. Il nuovo polo culturale nasce nell'anno in cui l'Aquila è capitale italiana della cultura 2026 e rappresenta una nuova tappa del progetto con cui Bipper sta trasformando parte del proprio patrimonio storico, artistico e architettonico in un sistema di luoghi aperti alle comunità. Siamo orgogliosi di riconsegnare uno degli edifici più rappresentativi della città alla sua comunità dopo un importante intervento di recupero, restauro e rifunzionalizzazione, unitamente a un percorso espositivo che mette in dialogo il patrimonio artistico della banca con la storia del territorio abruzzese, ha dichiarato Fabio Cerchiai, presidente di Bipper. E chiudiamo con lo sport. Carlos Alcaraz ha consolidato il proprio percorso agli US Open 2026 superando il secondo turno dopo una prestazione caratterizzata da un avvio incerto. Il tennista spagnolo, reduce da un prolungato periodo di inattività dovuto a un infortunio al polso, ha archiviato la pratica contro il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Sono le 12:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Meloni festeggia il record del governo dalla A di alleati alla Z di Zelensky, le parole chiave di 4 anni a Palazzo Chigi. Iran e Pentagono proroga missioni USA in Medio Oriente fino al 2027. Rientra al lavoro senza traumi, ecco le poche priorità da seguire nelle prime settimane. Queste e altre ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Venerdì a Bari Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia riuniranno il centrodestra per celebrare il record di longevità dell'esecutivo. Un appuntamento che guarda al passato ma anche alla sfida del 2027. Dalla A alla Z, alle parole, i protagonisti, le sfide, le partite che hanno segnato il cammino del governo Meloni e che accompagneranno l'ultimo tratto della legislatura. Ci spostiamo agli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta avendo colloqui privati con i suoi più stretti collaboratori sull'opportunità di dichiarare la fine della guerra con l'Iran. Lo hanno riferito funzionari americani al corrispondente Alex Ward del Wall Street Journal. Le fonti hanno indicato che Trump si è detto favorevole all'idea di dichiarare la fine della guerra e che crede che la pressione economica costringerà il regime a smantellare il suo programma nucleare, altrimenti collasserà. Nel frattempo l'Iran ha attaccato basi americane in Kuwait e il segretario alla difesa Pete Hegseth ha esteso il dispiegamento militare USA in Medio Oriente fino al 2027, deliberando la proroga delle missioni fino al prossimo anno. La cronaca: sveglia presto, agenda improvvisamente piena, decine di mail da recuperare, riunioni che tornano a occupare il calendario, una lista di attività che sembra essersi moltiplicata durante le ferie. Il ritorno al lavoro dopo la pausa estiva può rappresentare uno dei momenti più delicati dell'anno, soprattutto quando il passaggio dai ritmi delle vacanze alla routine professionale avviene da un giorno all'altro. Proteggere l'agenda dall'effetto settembre e il nuovo gennaio può essere una soluzione per ridurre gli incontri non indispensabili, prevedere slot senza meeting e stabilire poche priorità concrete per le prime settimane. Quando l'organizzazione del lavoro lo consente, strumenti come smart working, flessibilità in entrata e uscita o una gestione più autonoma dell'orario possono accompagnare le persone verso il ritorno alla routine. E ancora, limitare le comunicazioni fuori fascia e non trasformare l'immediatezza della tecnologia nell'aspettativa di una risposta immediata. Non pretendere di recuperare tutto il primo giorno. La casella di posta piena non significa che ogni mail abbia la stessa urgenza. Uno degli errori più comuni al rientro, infatti, è affrontare contemporaneamente arretrati, nuovi progetti e attività ordinarie, trasformando le prime giornate di settembre in una maratona. Economia: Barilla ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Goodless, il marchio statunitense di maccheroni al formaggio. La notizia, anticipata da The Wall Street Journal, è confermata dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita, afferma il presidente Guido Barilla, secondo cui l'acquisizione rappresenta un'opportunità entusiasmante per il futuro. E chiudiamo con lo sport, una partenza complicata, poi in 4 set arriva il pass per la semifinale. Agli europei di pallavolo l'Italia soffre, reagisce e batte anche la Svezia, costretta ad arrendersi 3-1 alle campionesse olimpiche che conquistano un posto tra le prime 4 d'Europa. Non una partita semplice per le azzurre di Julio Velasco, costrette prima a inseguire e poi a trovare punto dopo punto il modo per cambiare una partita che la Svezia ha interpretato senza timori. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
10: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. È morto a 78 anni Fabio Mussi, dirigente di Sinistra Italiana e ministro del governo Prodi. Clima per l'ONU, il pianeta è in grave pericolo a causa del Niño. Cannella ricorda dalla Chiesa, da lui altissimo esempio per istituzioni e giovani generazioni. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano. È morto nella notte tra mercoledì e giovedì all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, l'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra e attualmente dirigente di Alleanza Verdi Sinistra. Aveva 78 anni ed era nato a Piombino, in provincia di Livorno, il 22 gennaio del 1948. Lo ha reso noto il partito. Per gli esteri, il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. La scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato il segretario. L'agenzia ONU per il clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. La cronaca: a 44 anni dal vile assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo, ricordiamo un servitore dello Stato che ha fatto del coraggio, del senso del dovere, della difesa, della legalità la propria missione di vita. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla cultura Gian Piero Cannella, ricordando le vittime dell'eccidio di via Isidoro Carini a Palermo. Economia: l'indice PMI composito della Germania sale oltre le stime a 51,8 punti nel mese di agosto. Il dato era previsto in calo da 51,3 a 51 punti. E chiudiamo con lo sport. L'Italia è ancora una tra le 10 nazionali più forti al mondo e quindi credo che si possa anche risalire nel ranking e fare qualcosa di molto positivo. Abbiamo davanti partite difficili e dovremo essere molto veloci nel prendere delle decisioni, capire più in fretta possibile come possiamo mettere insieme i giocatori che giocano in azzurro da anni con qualche giovane. Il CT dell'Italia, Roberto Mancini, tra ottimismo e prudenza, parla dei suoi prossimi impegni alla guida della nazionale ai microfoni di Sky Sport. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.

0: 0266 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi informiamo quindi che per lavori sulla A4 Torino-Milano, l'entrata al casello di Santià sarà chiusa in direzione Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Torino International.
1: Sono le 14.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
0: Torino International News.
7: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Tajani con l'Egitto intesa per aumentare gli arrivi regolari dei migranti. E ancora una strage di migranti al largo delle Canarie, 83 morti tra cui un neonato e 3 donne. Sciopero dei treni, stop alla circolazione i giorni 7 e 8 settembre. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, con l'Egitto. L'Italia dovrà affrontare sempre più il tema dell'immigrazione, tant'è che oggi firmiamo un accordo, lo firmerò col ministro degli esteri, per far sì che la collaborazione tra i nostri paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari e invece un crescente numero di migranti regolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione. È quanto dichiarato dal ministro degli esteri, nonché vice premier, Antonio Tajani, in occasione di un punto stampa al suo arrivo in Egitto all'aeroporto del Cairo. Per gli esteri la nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di persone a fine luglio a Ceuta. Secondo quanto indicato dai soccorsi, 83 migranti, tra cui un neonato e 3 donne che erano a bordo dell'imbarcazione soccorsa all'alba del 3 settembre, sarebbero morte o disperse. Il Caico, fragile imbarcazione utilizzata dai pescatori in Nord Africa, era salpato 27 giorni fa con 128 persone a bordo, secondo fonti del salvataggio marittimo e della ONG Caminando Fronteras, citate anche dall'agenzia EFE. La cronaca: dopo la pausa estiva, a settembre riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Numerosi saranno i disagi per i viaggiatori e pendolari. L'agitazione riguarda il personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore a partire dalle ore 21 di lunedì 7 settembre fino alle ore 21 di martedì 8. L'agitazione potrà causare cancellazioni e variazioni al servizio dei treni regionali, suburbani di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. Economia: nasce ufficialmente 21 Next, piattaforma innovativa europea che opererà nel mondo dell'alternative asset management con focus sui private markets. All'accordo preliminare, siglato a novembre 2025, sono seguiti i necessari via libera regolatori da parte della Commissione europea, dell'autorità garante della concorrenza e del mercato e della Banca d'Italia, che hanno concluso positivamente le proprie analisi nelle scorse settimane, consentendo così il closing dell'operazione. E chiudiamo con lo sport. Kefren Turam è stato operato dopo l'infortunio rimediato al ginocchio destro con l'intervento che fa sapere la Juventus è perfettamente riuscito, ma con il giocatore che dovrà restare fuori dal campo per diversi mesi. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e una buona giornata.

0: piace.
1: Torino International, love his music.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335

0: Cosimo Alfano.
1: Davide, siamo ritornati perché volevo parlare ancora un po' di questa canzone e del tuo album. Sì. Il tuo album che io spero che esca anche in versione fisica.
2: Tocchi un tasto dolente, nel senso che oggi non ha senso fare un supporto fisico, perché nessuno più ormai ha il CD in casa, a parte la mia generazione. Tra i giovani è impossibile, va il vinile come oggetto vintage, però anche lì bisogna far parte del mainstream. Sì. Io ho una mia cultura cantautorale costruita nel tempo, di nicchia, indipendente, molto florida, molto feconda, che mi dà grandi soddisfazioni, ma adesso fare un supporto fisico è forse ancora un po' prematuro, però in virtù del fatto che il disco sta andando molto molto bene, anche le richieste di concerti, è probabile che sempre in questa fessura autunnale si costruisca anche il supporto CD, non vinile ma CD.
1: Ok. E so che tu insegni musica.
2: E poi insegno un liceo musicale.
1: E poi a parte quello fai anche tante date live in giro, no? E quindi abbiamo qua una chitarra. Che dici se ci accenni un pochino, magari in tutte e due le versioni, quella italiana e valdostana, la canzone che abbiamo appena sentito in radio?
2: Te la farò in italiano perché non ho il testo okay. In patois qua. Mi ricordo alcune cose, ma non voglio sbagliare.
1: Vabbè, ci basta che
2: però se vi va bene l'italiano.
1: Va benissimo.
2: Ok, allora prendo,
1: Ok.
2: Scomodo,
1: tutta impresa diretta, cioè proprio così.
2: Come dicevano una volta, la bellezza della diretta, del live. Dicono che il dolore brucia il cuore.

parlano e dicono, dicono che la gente non è normale, dicono che il potere esiga la slealtà, dicono che il disagio non ha radici, dicono che l'invidia morde.

0: poi di nuovo.
1: Abbiamo avuto questa versione live. Grazie, io ti ringrazio tantissimo.
2: No, ti ringrazio io a te.
1: Anche perché sentirla live è tutta un'altra cosa.
0: Sì, poi perché qui è proprio rustica.
1: Come... Poi dove è nata?
0: Esatto, dove è stata
1: creata. È nata su questo balcone?
0: Sì, io molte delle cose che creo le produco, le imbastisco qui. Poi ovviamente
1: poi si definiscono poi in studio.
0: A Milano. Okay. A Milano è il centro.
1: Però ad esempio questa canzone, se ti ricordi, magari l'hai scritta proprio su questo balcone o in stanza, dove eri?
0: No, in stanza.
1: In stanza.
0: In stanza. L'autunno per me è la stagione.
1: Il momento migliore.
0: Esatto, è la stagione più malinconica, dove nella stanza, soprattutto quando tutti dormono, qui che c'è un impatto naturalistico straordinario, tutte le suggestioni, le idee che mi segno, sia musicali che proprio di frasi, che mi segno magari nel taccuino, poi dopo cerco di metterle assieme, ci lavoro, lavoro lungo perché ci lavoro, poi lo lascio depositato per un po' di tempo, poi riprendo le cose, spesso non mi piacciono, insomma, prima di produrre ci penso.
1: È normale, gli accorgimenti, le cose poi sono da fare.
0: Poi il cantautore sulla parola, almeno io sulla parola, essendo proprio cantautore
1: dei vecchio stampo,
0: dei vecchi tempi, di André, dei Gregori Guccini, Gaber, e sulla parola si sofferma molto, cercando proprio di trovare quella giusta alchimia necessaria tra la musica e la parola.
1: Dicono è un testo che è nato così com'è o è stato modificato? Del tipo, non so, c'erano delle frasi che poi hai detto, ma sai che non mi piace questa.
0: No, è stato modificato, nel senso che era, questo è uno dei miei tanti difetti, era molto più lungo. Io sono un cantautore vecchio stile che racconta delle storie, quindi necessita di un ascoltatore che abbia voglia di stare almeno 3-4 minuti ad ascoltare. Quindi oggi è praticamente impossibile.
1: Il mercato discografico di oggi è molto più veloce.
0: In 20 secondi devi già sparare le cartucce. E quindi tante strofe ho dovuto dolorosamente tagliarle in praticamente quasi tutte.
1: Perché no? Magari uscire, poi far uscire una versione anche più
0: lunghissima che ascolterò solo io.
1: In bonus track, dove poi chi voleva ascoltare
0: sì.
1: E perché comunque ci tiene.
0: Sì, potrebbe anche essere, sì.
1: Una curiosità, quando uscirà, e se uscirà appunto il CD o il vinile, e ci sarà la versione sia italiana che valdostana?
0: Certo.
1: Quindi se metti a casa il vinile, lato A e lato B, diviso parte italiana e parte valdostana.
0: Esatto, con la canzone in francese e Puis ne vuoi m'explique encore, perché sono tre le lingue utilizzate, italiano, francese e patois. Quindi sì, assolutamente sì. Sì.
1: Io ti ringrazio, volevo lasciare anche i tuoi canali social che abbiamo fatto l'altra volta, ma lo rifacciamo.
0: Allora sì, è giusto dire che io sono non boomer di più, il mio canale.
1: Siamo coetanei, quindi siamo lì.
0: No, però tu sei molto tecnologico, molto bravo. Io, insomma, le mie figlie che si occupano di seguirmi un po' su Instagram e Facebook, ma in realtà con tutto l'amore del mondo che io ho nei loro confronti, poi in realtà non è che mi facciano molto un lavoro di pubblicità. Però io ci
1: sono. Noi siamo qua per questo, no?
0: No, esatto,
1: per aiutarti.
0: Esatto. Però io ci sono sui social, sia su Instagram che su Facebook. E
1: Come Davide Mancini.
0: E poi devo dire che l'agenzia di stampa alla quale mi sono appoggiato, come sempre, fa un ottimo lavoro a mio avviso, e quindi sono molto contento di come sta andando il disco. Io ti ringrazio perché...
1: Ma io ringrazio te, anche perché mi hai ospitato qua, quindi...
0: No, beh, ma questo è il minimo, ma...
1: La prossima volta ti voglio in radio.
0: Verrò volentieri, sì, verrò volentieri, anche se, cioè, ti fa onore, perché non è da tutti avere una passione così autentica che ti porta anche a muoverti, ad andare verso gli artisti, verso la musica, insomma, quindi bravo, chapeau, come dicono i francesi.
1: Grazie. Prima di lasciarci volevo fare un saluto a una persona che conosciamo da tempo. Iva, che è stato ospite a Parla con Cosimo insieme a sua moglie. Iva, quindi salutiamo tutti e
0: Iva
1: due.
0: Ivan Ciccarelli, lo saluto sempre con grande affetto
1: e
0: grandissima stima, perché il mio primo album Madame Gerbel è stato registrato a Varese da lui ed è un lavoro mirabile di cui vado fierissimo, e quindi lo saluto sempre con grande affetto e grande stima. E Simona altrettanto, voce bellissima.
1: Aggiungo anche Lara, che è la figlia che tu non conosci,
0: io conosco. Esatto, era in gestazione e che Simona, che cantò tra l'altro in Tutto il problema del mondo e Sconfiggere la vanità, il mio singolo dell'epoca.
1: E che io ti ringrazio, perché avendo avuto oggi quell'album stasera me lo ascolterò,
0: ecco,
1: volentierissimo.
0: Sentirai, quindi, la sua bellissima voce. Grandi artisti entrambi, che saluto con grande affetto, auguro loro ogni meglio.
1: Noi ringraziamo appunto Davide Mancini di averci ospitato.
0: Grazie
1: qui e alla prossima puntata. E mi raccomando, Davide, allora a questo punto andiamo avanti con la musica,
0: perché... andiamo avanti e tu passa a trovarci.
1: Quello sicuramente.
0: Ti aspettiamo.
1: Ok, va bene.
0: Ciao a tutti, grazie. Ciao.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Iran colpite basi americane in Emirati e Kuwait. Putin, Kiev minaccia i voli civili, no ai negoziati. Clima per l'ONU, pianeta in grave pericolo. Il fenomeno del Niño durerà fino a febbraio, tra pochissimo, dopo una pausa.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Giovedì 3 settembre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. L'Iran afferma di avere preso di mira basi statunitensi negli Emirati Arabi Uniti e Kuwait, nonostante le minacce di ulteriori attacchi da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questa mattina l'esercito ha colpito con missili e droni i sistemi di comunicazione satellitari, i depositi di equipaggiamento e gli hangar dei caccia nella base aerea in Kuwait e in quella degli Emirati Arabi Uniti, si legge nel comunicato citato dalla TV di Stato. Conflitto in Ucraina, la minaccia del presidente Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con gli attacchi di droni complica le possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali, dice il presidente russo Putin, ribadendo che si tratta di un atto di terrorismo di Stato. Il ministro degli esteri Lavrov intanto annuncia che tutte le sedi dell'Istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. I tedeschi, aggiunge, stanno intraprendendo deliberatamente un passo che devono capire significa la fine della loro presenza culturale nella federazione russa, le parole di Lavrov. Il fenomeno del Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo e il monito del segretario generale dell'ONU Guterres. Il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato Guterres. L'agenzia dell'ONU per il clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Ora torniamo in Italia. La norma che vieta i tatuaggi visibili e pone l'obbligo di indossare un uniforme specifica in base al genere nella politica di assunzione per l'accesso delle forze di polizia italiane è discriminatoria nei confronti delle donne, afferma l'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea, Tamara Capeta, nelle conclusioni che precedono la sentenza sul caso di una cittadina italiana esclusa dal concorso per agente di polizia perché aveva un piccolo tatuaggio. Tale politica, la tesi, non può essere giustificata dal fatto che costituisce un requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa. In chiusura una notizia di economia: Barilla ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Goodless, il marchio statunitense di maccheroni al formaggio Mac and Cheese. La notizia anticipata dal Wall Street Journal è confermata dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita, afferma il presidente Guido Barilla, secondo cui l'acquisizione rappresenta un'opportunità entusiasmante per il futuro dell'azienda. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
10: Che intenzioni hai adesso?
11: Vedere il mondo.
10: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
11: Sì.
7: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
10: Questo è Mary on the Road.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51

0: International.com.
1: Torino International.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

una ospitata e l'altra tra un festival e un concerto, insomma, Cioffi, che poi in realtà lo si chiama Andrea Cioffi, continua insomma il suo peregrinare per l'Italia per far conoscere la sua musica, e Carmela ci ha accompagnato nel corso proprio di questa estate. Anche oggi, in questo giovedì 3 settembre, ben trovati da Maria Teresa Mirelli nell'appuntamento di Meron Road, come sempre nel pomeriggio di Torino International. E in questo giorno che cosa posso già raccontarvi? Che cosa si celebra? Beh, direi che come ogni anno il 3 settembre celebra in tutto il mondo la giornata dei grattacieli, proprio in memoria di un architetto statunitense, Sullivan, nato il 3 settembre del 1856, che è da sempre considerato un po' il padre di quei maestosi edifici che hanno per sempre cambiato lo skyline di tantissime città, metropoli internazionali. Infatti potremmo mettere a confronto i vari grattacieli dal primo insomma all'ultimo a seconda delle altezze. Se inizialmente era di 541 metri, adesso è arrivato a oltre 930 metri. Ma non è tutto. Se invece diamo uno sguardo come al solito al calendario del cibo italiano, oggi 3 settembre è anche la giornata nazionale del peperoncino, una delle spezie direi più amate, viene coltivata anche a casa e presente nella cucina italiana oltre a quella straniera, ed è arrivata proprio in Europa grazie al mitico Cristoforo Colombo nel 1493, e da lì insomma è entrata subito nelle tradizioni gastronomiche popolari. E tra l'altro, proprio in occasione di questo mese di settembre, devo dire che ci sono tante fiere dedicate proprio al Sua Maestà il peperoncino.

0: Federico Zampaglioni e Tiro Mancino, che sono impegnati in un contest musicale nazionale dal titolo Promuovi la tua musica, dove proprio Federico è testimonial, nonché presidente della giuria, per questa edizione che si concluderà tra l'altro a gennaio 2027. Nel frattempo i Tiro Mancino saranno anche in tour in questo settembre con due date, il 7 a Biella e il 19 settembre a San Fratello, siamo in provincia di Messina. Non posso farvi mancare anche in questa prima parte di Mary on the Road una classifica, soprattutto per quanto riguarda le città dove si può davvero lavorare da remoto, perché diciamo la verità, chi ha questa possibilità sembra quasi che sia perennemente in vacanza, perché può scegliersi un luogo che ovviamente gli permetta di lavorare in maniera agevole grazie ad un internet che deve funzionare assolutamente bene, ad un affitto magari accessibile e anche ad una vita quotidiana che non pesi troppo sul budget. Ecco dunque che arriva anche in questo caso una classifica per quelle che sono le migliori destinazioni per i cosiddetti nomadi digitali. Sono state prese in esame 20 piccole città europee, quindi non le grandi capitali, non le grandi metropoli, e ne sono state individuate in particolar modo 10 che sono decisamente più adatte a chi lavora viaggiando. Bene, vi posso dire che al primo posto c'è Palencia, che non è Valencia, si chiama Palencia, siamo in Spagna, è riuscita a conquistare direi un punteggio complessivo di 100 su 100 su ogni tipo di servizio. E per chi non lo sapesse, Palencia è una città della comunità di Castiglia e León in Spagna, quindi siamo nella Spagna centro-settentrionale. Nella classifica c'è anche una città italiana che forse qualcuno non lo direbbe, ma si tratta di Matera, che è riuscita comunque a conquistare il suo 10° posto. Evidentemente anche qui tanti fattori funzionano, uno fra tutti ovviamente internet. Però scorrendo le 10 posizioni possiamo trovare una seconda località in Spagna, Soria, poi c'è Vaduz in Liechtenstein, Le Havre in Francia, Angers in Francia, Acuyeri in Islanda, speriamo di averlo pronunciato correttamente, Reims sempre in Francia, Digione in Francia, la Francia la fa da padrona, c'è Tartu in Estonia, come vi dicevo a chiudere questa 10ª posizione c'è Matera, unica città italiana.
1: Hai nele de vară sungata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: inutile negarlo, quando Harry Styles aveva annunciato le date del suo Together Together Tour 2026 siamo rimasti delusi, perché chi se lo sarebbe aspettato dopo tutti insomma i suoi avvistamenti a Roma, dopo aver acquistato anche case e proprietà a Roma o comunque in Italia, che non ci avrebbe concesso neanche una tappa italiana. Ma probabilmente l'attesa per rivederlo dal vivo nel nostro paese potrebbe non essere destinata a durare ancora per molto, perché le voci sono sempre più insistenti su un suo comeback imminente in programma il prossimo anno, probabilmente a Roma, visto che le trattative insomma stanno arrivando ad un buon punto. Del resto Roma sta cercando di accaparrarsi tutti i grandi eventi per rendere ancora una volta la città insomma interessante, non solo dal punto di vista chiaramente culturale, politico, ma anche da un punto di vista dell'intrattenimento. Nel frattempo Harry Styles, che continua insomma la sua residenza al Madison Square Garden di New York e che ha già stabilito che il prossimo anno farà un tour negli stadi principali, in primis negli States, ecco, sta anche pensando al matrimonio con Zoe Kravitz. Tra l'altro sembra che oramai i due abbiano deciso la data e probabilmente il luogo. Sicuramente la musica non mancherà, perché entrambi sono molto sensibili chiaramente al genere musicale. Non ci resta dunque che attendere l'annuncio ufficiale della data a Roma e poi anche la data del loro prossimo matrimonio.
1: Torino International,

0: stato un 2026 davvero importante per i Take That, che da 5, chiaramente ormai lo sappiamo, sono rimasti in 3 anche quando li abbiamo visti esibirsi, insomma, l'anno scorso in Italia. Quest'anno, vi dicevo, è stato un anno straordinario per loro, intanto perché il documentario che a febbraio scorso è stato riproposto su Netflix, beh, ha avuto chiaramente un successo incredibile perché ha raggiunto direttamente il primo posto. Poi hanno concluso quello che è il tour negli stadi del Regno Unito e d'Irlanda attraverso The Circus Live, per il quale sono stati venduti oltre 736.000 biglietti. Uno dei concerti, quello di Manchester, è stato trasmesso addirittura in diretta streaming da Amazon Music su Prime Video ed ha avuto un successo altrettanto incredibile perché ha battuto ogni record ed è diventata la performance britannica in live stream più vista di sempre. E adesso non ci resta che attendere l'uscita del nuovo album, che, se tutto va bene, sarà entro fine di questo 2026. Si intitola Dreamers, finalmente il titolo è stato svelato, all'interno del quale, insomma, ci sono già alcuni brani che abbiamo avuto modo, insomma, di apprezzare, come ad esempio You Are a Superstar, appena ascoltato, Sweet July. E domani, tra l'altro, uscirà anche un altro brano che permetterà, insomma, di conoscere un'altra parte inedita del gruppo. Dunque, Gary, Mark e Howard, i 3 che sono rimasti, devo dire che si stanno comportando bene e hanno già deciso di fissare 24 concerti in 24 città di 14 paesi per il prossimo anno. Quindi si tratta di una grandissima tournée, le varie date saranno annunciate nelle prossime settimane. Quel che è certo è che una di sicuro è a Roma, e si tratta del 19 luglio presso il Parco della Musica Ennio Morricone, proprio nell'ambito dell'edizione 2027 del Roma Summer Fest. Poi dovrebbero essercene altre 2, ma per il momento, insomma, non sono stati svelati i luoghi. Insomma, un grandissimo ritorno per quello che è un gruppo, insomma, che ha entusiasmato gli anni 90 e che continua ad essere sulla cresta dell'onda. Take That, che arriveranno non solo con il Dreamers Tour 2027, ma con un nuovo album a fine anno.
1: Torino International.
2: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

0: Song of the Future, gli U2 nel pomeriggio di Torino International. Beh, anche degli U2, insomma, aspettiamo notizie in merito al nuovo album e soprattutto al tour che dovrebbe, insomma, vederli finalmente live nel prossimo anno, nel 2027, augurandoci che tra le varie date ce ne sia almeno una in Italia. Ma andiamo a scoprire un nuovo documentario che verrà trasmesso su Netflix, che ha a che vedere con un personaggio di una serie che è diventata cult. Sto parlando di Friends. Pensate che il 22 settembre 1994 andava in onda il primo episodio ed è stata una delle serie TV più amate di sempre. Infatti ci sono state 10 stagioni, milioni di fan in tutto il mondo. Ha lasciato sicuramente un segno indelebile un po' in quella cultura pop, compreso delle frasi incredibili, e tanti anche special guest si sono avvicendati nel corso dei vari episodi. Diciamo che il gruppo di amici, cioè Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey e Phoebe, hanno avuto il loro protagonismo, ma soprattutto sono stati un gruppo davvero affiatato per permettere alla serie di raggiungere quegli ascolti incredibili. Se pensate che l'ultima puntata ha avuto un ascolto di oltre 52 milioni, insomma, di spettatori negli Stati Uniti. E tra l'altro una curiosità, che il titolo originale della serie doveva essere Insomnia Caffè, ma poi per fortuna è stato cambiato in Friends proprio poco prima del debutto. Beh, tra le varie curiosità di Friends sono gli stipendi da record, perché ogni attore guadagnava circa $22,500 episodio, e poi nell'ultima stagione sono riusciti addirittura a percepire $1 milione per puntata. Infatti sono diventati gli attori più pagati della TV. Come vi dicevo, sono stati icone di stile, di frasi indimenticabili, e ancora oggi, nonostante vengano date le repliche su Cielo, così come su Netflix, quindi a più di 30 anni dal debutto, continuano ad essere una delle serie più viste in streaming. Forse perché, insomma, i personaggi sono ben caratterizzati nelle situazioni universali, o forse perché c'è questo mix tra sentimenti e commedia. E Netflix ha pagato circa $100 milioni per mantenere Friends nel suo catalogo per ben un anno. E a proposito di Friends, i fan di Matthew Perry, che purtroppo è scomparso ormai a 3 anni, diciamo dal suo ultimo giorno, ecco, Netflix ha annunciato l'arrivo di una docuserie in 3 parti su questo interprete di Chandler Bing. Si chiamerà The One About Matthew Perry, ripercorrerà praticamente la vita e la carriera di Matthew Perry in 3 episodi. Il debutto è previsto per il 27 ottobre di quest'anno. A tenere un po' le file della narrazione sarà sua sorella, quindi Mia Perry Bowick, che ha anche aperto la scatola dei ricordi, quindi ha messo a disposizione della produzione le foto dei materiali d'archivio di famiglia che non sono mai stati diffusi prima. E naturalmente all'interno di questi 3 episodi ci saranno anche molte incursioni dei personaggi che lo hanno conosciuto, compreso ovviamente i suoi migliori amici di una vita, cioè i protagonisti di Friends. Quindi per la gioia di ritrovare in qualche modo il Chandler di Friends, arriva su Netflix appunto The One About Matthew Perry a partire dal 27 ottobre 2026.
1: Il 2015 studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la €32 și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la €125 și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
3: Lumea
2: lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
3: Non ti sopporto più, davvero!

vero, continua il suo tour mondiale, ma quel che è più importante è che ritornerà anche nel 2027. In particolar modo c'è un grandissimo appuntamento, quello che sarà il gran finale del suo tour celebrativo per i 25 anni di Baila Sexy Thing, il prossimo 10 giugno 2027, guarda un po', allo stadio San Siro di Milano. Ci ritroviamo tra pochissimo. Mary on the Road, come sempre, continua nella sua seconda parte a partire dalle 16 qui nel pomeriggio di Torino International.

0: Sono le 16:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Iran colpite basi americane in Emirati e Kuwait. Putin e Kiev minacce i voli civili, no ai negoziati. Clima per l'ONU, pianeta in grave pericolo. Il fenomeno del Niño durerà fino a febbraio, tra pochissimo, dopo una pausa.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione in questo giovedì 3 settembre, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in primo piano Medio Oriente. L'Iran afferma di avere preso di mira basi statunitensi negli Emirati Arabi Uniti e Kuwait, nonostante le minacce di ulteriori attacchi da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questa mattina l'esercito ha colpito con missili e droni i sistemi di comunicazione satellitari, i depositi di equipaggiamento e gli hangar dei caccia nella base aerea in Kuwait e in quella degli Emirati Arabi Uniti, si legge nel comunicato citato dalla TV di Stato. Conflitto in Ucraina, la minaccia del presidente Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con gli attacchi di droni complica le possibili di condurre negoziati di pace bilaterali, dice il presidente russo Putin, ribadendo che si tratta di un atto di terrorismo di Stato. Il ministro degli esteri Lavrov intanto annuncia che tutte le sedi dell'istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. I tedeschi, aggiunge, stanno intraprendendo deliberatamente un passo che devono capire significa la fine della loro presenza culturale nella Federazione Russa, le parole di Lavrov. Il fenomeno del Niño, di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo, è il monito del segretario generale dell'ONU Guterres. Il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, la scienza non lascia spazio a dubbi, il pianeta si trova in acque inesplorate, quelle acque si stanno riscaldando, le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato Guterres. L'agenzia dell'ONU per il clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Ora torniamo in Italia. La norma che vieta i tatuaggi visibili e pone l'obbligo di indossare un uniforme specifica in base al genere nella politica di assunzione per l'accesso delle forze di polizia italiane è discriminatoria nei confronti delle donne, lo afferma l'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea, Tamara Capeta, nelle conclusioni che precedono la sentenza sul caso di una cittadina italiana esclusa dal concorso per agente di polizia perché aveva un piccolo tatuaggio. Tale politica, la tesi, non può essere giustificata dal fatto che costituisce un requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa. In chiusura una notizia di economia, Barilla ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Goodless, il marchio statunitense di maccheroni al formaggio Mac and Cheese. La notizia anticipata dal Wall Street Journal è confermata dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita, afferma il presidente Guido Barilla, secondo cui l'acquisizione rappresenta un'opportunità entusiasmante per il futuro dell'azienda. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: brano di Alex Britti, oggi sono io, reinterpretato anche da Marco Mengoni, ad aprire ancora una volta il nostro appuntamento pomeridiano. Questo è sempre Mary on the Road, questo è sempre il pomeriggio di Torino International e questa sono sempre io, Maria Teresa Mirelli, fino alle 17. Avete notato che settembre per molti significa davvero un reset, come se fosse il vero capodanno, no? Perché il cervello ci convince a cambiare vita quando finisce ad agosto. Sì, c'è proprio questo desiderio di iniziare nuove attività, di intraprendere magari nuovi progetti o semplicemente di dedicarsi in maniera costruttiva a qualcosa di specifico. È una sorta di fresh start effect, è un fenomeno che tra l'altro è stato anche studiato nelle varie università americane e infatti se si analizzano anche le ricerche su Google ci sono più sono stati individuati più risultati nei confronti della parola dieta, dell'iscrizione alle palestre e degli impegni assunti magari in determinate piattaforme dedicate a corsi di lingua e non solo. Ecco, e allora è un po' come accade per il primo giorno della settimana, anche in questo caso l'inizio di un mese c'è questa sensazione che il cambiamento possa davvero funzionare. Diciamo che non è la data in sé a produrre il cambiamento, ma il significato che le attribuiamo. Quindi, anche in questo caso, settembre potrebbe essere più potente di gennaio e potrebbe essere addirittura più efficace per cambiare qualcosa della nostra normale quotidianità.
1: Eu vreau din fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: sono Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love nel pomeriggio di Torino International, così come c'è una nuova, direi, invenzione da parte di un uomo che ha già rivoluzionato il modo di pulire i pavimenti e di come ci asciughiamo i capelli. Lui, insomma, l'avrete probabilmente riconosciuto, è Sir James Dyson, che ha deciso di cambiare anche il modo in cui ci laviamo i denti. Infatti ha creato uno spazzolino davvero incredibile che potremmo dire si divide tra quello manuale e quello elettrico. Si chiama Camera Jet, il primo spazzolino da denti con videocamera e idropulsore, che promette praticamente questo nuovo livello di pulizia grazie all'intelligenza artificiale. Infatti non si limita soltanto a spazzolare i denti, ma rileva e pulisce addirittura quelle aree che da sempre sono più piccole e più trascurate, anche più difficili da raggiungere. E non solo, riesce anche a derogare il colluttorio, consiglia come migliorare la tecnica, permette di vedere sullo smartphone le proprie gengive e i propri molari e soprattutto quello di risolvere i problemi. Come lui stesso dice, i vostri dentisti saranno sicuramente più felici grazie a questo nuovo oggetto, che probabilmente arriverà presto anche in Italia, al costo di 500 euro.
1: Torino International.

0: Quanto piace Miles Smith qui con Hold Me in the Dark. Tra l'altro Miles Smith ha fatto dei singoli incredibili che hanno avuto delle certificazioni oro in Italia e tantissime vendite nel resto del mondo, ma ancora più importante perché il 12 giugno scorso è uscito il suo nuovo album My Mess, My Heart, My Life, e attualmente è in tour in Nord America, alterna insomma concerti da headliner a date negli stadi come special guest di Ed Sheeran, e prosegue poi in Europa, nel Regno Unito, in Irlanda. Chiaramente il suo tour segna anche un po' il suo debutto nei grandi palazzetti e si concluderà poi con un evento speciale in quella che è la prestigiosa The 02 Arena di Londra. Fortunatamente ci sarà una tappa anche nel nostro paese, qui in Italia, l'unica direi, prevista per venerdì 16 ottobre alla Fabrica di Milano, quindi un luogo totalmente diverso da quello che avremmo potuto pensare. Miles Smith era qui con noi nel pomeriggio di Torino International.
1: Torino International, la tua radio.

uno sguardo alle carte d'identità, insomma, dei componenti dei Rolling Stones, fa davvero impressione sapere che Mick, Keith, Ronnie hanno rispettivamente 83, 82 e 79 anni, ma nessuno glieli darebbe mai, visto che insomma questa band è ancora incredibile. Pensate che è nata nel 1962 e quindi insomma devo dire che i Rolling Stones continuano a fare la storia della musica. E tra l'altro il 10 luglio scorso è uscito anche il 25esimo album in studio, che all'interno contiene 14 brani inediti, tra questi anche In the Stars, ripresentata alle 16:31 nel pomeriggio di Torino International. Ma a proposito di grandi ritorni, parliamo di Harry Potter, perché insomma manca poco, ancora qualche mese, per quello che sarà il suo debutto fissato per Natale 2026, cioè della serie Il Ritorno a Hogwarts. Intanto è uscito, insomma, per la gioia dei fan, il nuovo trailer di Harry Potter, dove sono stati svelati i dettagli di questa serie HBO. Quindi primi assaggi visivi per quello che è ufficialmente il reboot televisivo più atteso del decennio. Intanto il cast è rinnovato, l'atmosfera è fedele ai libri e c'è questo primo sguardo al mondo magico, dove sicuramente avrà da che parlare. E del resto, insomma, nel trailer si intravede l'atmosfera più cupa, però ancora più spettacolare delle prime stagioni. Ci sono tanti dettagli inediti su quelle che sono le ambientazioni iconiche e soprattutto sui costumi di questi nuovi giovanissimi attori che sono stati scelti per interpretare il famoso trio d'oro. Sui social, ovviamente, i commenti sono schizzati alle stelle, ma soprattutto pensare a trascorrere le vacanze di Natale 2026 guardando i primi episodi di questa serie, beh, sicuramente rappresenta il regalo perfetto per questo Natale 2026 e per la generazione cresciuta a pane di Harry Potter. Quindi vedremo se ci sarà a questo punto non solo la vecchia generazione che da sempre ha seguito i libri e i film di Harry Potter, ma addirittura una nuova e che riuscirà a conquistarla, dove insomma il maghetto e chiaramente i suoi seguaci riusciranno ancora una volta a fare centro.

Black, Chappell Roan nel pomeriggio di Torino International. Sapete che continuano le truffe, no? Che purtroppo continuano davvero ad evadere e invadere, insomma, la nostra privacy. Una di recente riguarda ancora una volta WhatsApp. Infatti attualmente non serve più cliccare su un link o scaricare un allegato infetto o rispondere ad un numero sconosciuto. Questi nuovi attacchi, che stanno compromettendo in particolar modo gli account WhatsApp, avvengono in modo del tutto invisibile. Infatti questi pirati informatici riescono a prendere il controllo del nostro profilo anche mentre il telefono è magari appoggiato sul tavolo in tasca, e da quel momento iniziano a chiedere soldi a tutta la rubrica, quindi a tutti i nostri contatti, fingendo un'improvvisa emergenza. E la polizia postale ha segnalato proprio questa ondata di violazioni legata soprattutto ai dispositivi Apple con software non aggiornati. Infatti la tecnica si chiama zero click, senza alcuna interazione da parte della vittima i truffatori entrano nell'account, tagliano fuori il legittimo proprietario, ne rubano l'identità digitale e da lì iniziano chiaramente a far partire un messaggio relativo ad un'emergenza improvvisa a tutti i contatti, e da lì chiaramente la richiesta di un bonifico urgente. Quindi la prima linea di difesa coincide con la manutenzione del proprio smartphone, in modo tale da installare i famosi aggiornamenti di sicurezza e poi naturalmente di verificare anche che insomma si possa disattivare nelle proprie impostazioni il download automatico di foto e video e controllare periodicamente la schermata dei dispositivi collegati, perché purtroppo qualsiasi computer o browser non riconosciuto va disconnesso all'istante. Quindi mi raccomando, se un amico, un parente chiede denaro tramite messaggio, la regola d'oro è fermarsi. Prima di autorizzare ogni transazione bisogna magari accertare l'identità, chiamare la persona a voce o incontrarla fisicamente. Poi quando si scopre che il profilo è stato clonato, il proprio profilo è stato clonato e quindi risulta inaccessibile, bisogna chiaramente fare il più velocemente possibile, perché bisogna contattare le forze dell'ordine in modo tale da avvisare anche i propri contatti di non accettare messaggi dal proprio account. È incredibile, più ci evolviamo con la tecnologia e più riceviamo nuovi attacchi che ovviamente ci impediscono di difenderci.

0: Giro con te, c'è Calcutta qui su Torino International. Calcutta, anche se di Latina e non di Roma, però mi fa avvicinare chiaramente alla curiosità che sto per raccontarvi, legata proprio alla capitale, perché dovete sapere che la fermata della metro di Roma, la fermata che è stata inaugurata il 16 dicembre dello scorso anno e che è quella definita Colosseo Fori Imperiali della linea C, è stata candidata al Prix Versailles 2026. È un riconoscimento internazionale che normalmente viene dedicato all'architettura, al design, e già dal 2015 viene annunciato presso quella che è la sede dell'UNESCO a Parigi. Questa stazione, quindi quella di Roma, concorre quindi in quella che è la categoria Passenger Stations, che è riservata proprio a tutte quelle infrastrutture ferroviarie e metropolitane speciali, particolari, anche perché l'obiettivo è quello di entrare in quella che è la World's Most Beautiful Station List 2026. L'elenco che raccoglie le stazioni più belle del mondo, aperte tra il 1 gennaio 2025 e il 30 giugno 2026. Ora c'è questo comitato che potrà scegliere un massimo di 8 stazioni. Successivamente la giuria mondiale assegnerà 3 riconoscimenti, tra questi il Prix Versailles, il premio speciale per gli interni e quello per gli esterni. La lista dei finalisti sarà resa pubblico il 28 settembre, quindi si spera che Roma ne possa far parte, mentre i premi verranno annunciati il 10 dicembre naturalmente a Parigi. Del resto il punto di forza di questa stazione sta proprio nell'equilibrio, perché da una parte è una stazione utilizzata ogni giorno da migliaia di persone, ma dall'altra è un vero spazio espositivo nella Roma antica, e quindi devo dire che gli scavi che sono emersi attraverso questi reperti archeologici sono diventati davvero parte integrante di questa stazione, che tra l'altro ha raggiunto 2 milioni di visitatori questa fermata in appena 9 mesi. Quindi adesso diciamo che resta da vedere quanto lontano arriverà la candidatura. Dal 28 settembre si saprà se il Colosseo Fori Imperiali entrerà nella ristretta lista mondiale, in attesa poi ancora del verdetto finale che arriverà appunto a dicembre a Parigi.
1: Torino International.

0: avete magari visto il concerto, non dal vivo, ma quello trasmesso sulla Rai in occasione del live che Cesare Cremonini ha fatto al Circo Massimo, che è stato appunto rappresentato e trasmesso sulla Rai 1 per testimoniare, insomma, quanto è bravo Cesare Cremonini. Cesare che ritornerà, quindi basta con questi anni lunghi di assenza, ritornerà nuovamente sul mercato, intanto con un nuovo album, si chiama Amateur, sarà in uscita ad ottobre e infatti è già atteso con grande trepidazione, anche perché è stato registrato allo studio 13 di Londra, ma soprattutto perché segnerà una piccola rivoluzione in quello che è il suo percorso artistico. Del resto lo sappiamo che è davvero un grandissimo ricercatore in fatto di musica. E poi tra l'altro ritornerà nei Palasport con delle date già annunciate, le prevendite saranno disponibili dal prossimo lunedì 7 settembre e tra le varie date menzionate ci sono anche quelle del 9 e del 10 dicembre all'Inalpi Arena di Torino. È il momento di lasciare microfono, mixer, regia a naturalmente Nick e di ritrovarvi domani per un nuovo appuntamento di Mary on the Road, come sempre a partire dalle 15. Buona serata, ciao da Maria Teresa.
1: Torino International.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Iran colpite basi americane in Emirati e Kuwait. Putin, Kiev minacce i voli civili, no ai negoziati. Clima per l'ONU, pianeta in grave pericolo. Il fenomeno del Niño durerà fino a febbraio, tra pochissimo, dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ester in apertura di giornale. L'Iran afferma di avere preso di mira basi statunitensi negli Emirati Arabi Uniti e Kuwait, nonostante le minacce di ulteriori attacchi da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questa mattina l'esercito ha colpito con missili e droni i sistemi di comunicazione satellitari, i depositi di equipaggiamento e gli hangar dei caccia nella base aerea in Kuwait e in quella degli Emirati Arabi Uniti, si legge nel comunicato citato dalla TV di Stato. Conflitto in Ucraina, la minaccia del presidente Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con gli attacchi di droni complica le possibili di condurre negoziati di pace bilaterali, dice il presidente russo Putin, ribadendo che si tratta di un atto di terrorismo di Stato. Il ministro degli esteri Lavrov intanto annuncia che tutte le sedi dell'Istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. I tedeschi, aggiunge, stanno intraprendendo deliberatamente un passo che devono capire significa la fine della loro presenza culturale nella Federazione Russa, le parole di Lavrov. Il fenomeno del Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo e il monito del segretario generale dell'ONU Guterres. Il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato Guterres. L'agenzia dell'ONU per il clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Ora torniamo in Italia. La norma che vieta i tatuaggi visibili e pone l'obbligo di indossare un uniforme specifica in base al genere nella politica di assunzione per l'accesso delle forze di polizia italiane è discriminatoria nei confronti delle donne, lo afferma l'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea, Tamara Capeta, nelle conclusioni che precedono la sentenza sul caso di una cittadina italiana esclusa dal concorso per agente di polizia perché aveva un piccolo tatuaggio. Tale politica, la tesi, non può essere giustificata dal fatto che costituisce un requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa. E chiusura la notizia di economia. Barilla ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Goodless, il marchio statunitense di maccheroni al formaggio Mac and Cheese. La notizia anticipata dal Wall Street Journal è confermata dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita, afferma il presidente Guido Barilla, secondo cui l'acquisizione rappresenta un'opportunità entusiasmante per il futuro dell'azienda. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
8: O vară plină de hituri. Summer's here. Drop it like it's hot. Yeah.
6: Summer. Torino International.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Iran colpite basi americane in Emirati e Kuwait. Putin e Kiev minacce i voli civili, no ai negoziati. Clima per l'ONU, pianeta in grave pericolo. Il fenomeno del Niño durerà fino a febbraio, tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dall'estero in apertura di giornale. L'Iran afferma di avere preso di mira basi statunitensi negli Emirati Arabi Uniti e Kuwait, nonostante le minacce di ulteriori attacchi da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questa mattina l'esercito ha colpito con missili e droni i sistemi di comunicazione satellitari, i depositi di equipaggiamento e gli hangar dei caccia nella base aerea in Kuwait e in quella degli Emirati Arabi Uniti, si legge nel comunicato citato dalla TV di Stato. Conflitto in Ucraina, la minaccia del presidente Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con gli attacchi di droni complica le possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali, dice il presidente russo Putin. Ribadendo che si tratta di un atto di terrorismo di Stato, il ministro degli esteri Lavrov intanto annuncia che tutte le sedi dell'istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. I tedeschi, aggiunge, stanno intraprendendo deliberatamente un passo che devono capire significa la fine della loro presenza culturale nella federazione russa, le parole di Lavrov. Il fenomeno del Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo e il monito del segretario generale dell'ONU Guterres. Il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato Guterres. L'agenzia dell'ONU per il clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Ora torniamo in Italia. La norma che vieta i tatuaggi visibili e pone l'obbligo di indossare un'uniforme specifica in base al genere nella politica di assunzione per l'accesso delle forze di polizia italiane è discriminatoria nei confronti delle donne, afferma l'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea, Tamara Capeta, nelle conclusioni che precedono la sentenza sul caso di una cittadina italiana esclusa dal concorso per agente di polizia perché aveva un piccolo tatuaggio. Tale politica, la tesi, non può essere giustificata dal fatto che costituisce un requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa. E chiusura una notizia di economia: Barilla ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Goodless, il marchio statunitense di maccheroni al formaggio Mac and Cheese. La notizia anticipata dal Wall Street Journal è confermata dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita, afferma il presidente Guido Barilla, secondo cui l'acquisizione rappresenta un'opportunità entusiasmante per il futuro dell'azienda. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Iran colpite basi americane in Emirati e Kuwait. Putin, Kiev minaccia i voli civili, no ai negoziati. Clima per l'ONU, pianeta in grave pericolo. Il fenomeno del Niño durerà fino a febbraio, tra pochissimo, dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora essere in apertura a Medio Oriente. L'Iran afferma di avere preso di mira basi statunitensi negli Emirati Arabi Uniti e Kuwait, nonostante le minacce di ulteriori attacchi da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questa mattina l'esercito ha colpito con missili e droni i sistemi di comunicazione satellitari, i depositi di equipaggiamento e gli hangar dei caccia nella base aerea in Kuwait e in quella degli Emirati Arabi Uniti. Si legge nel comunicato citato dalla TV di Stato. Conflitto in Ucraina, la minaccia del presidente Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con gli attacchi di droni complica le possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali, dice il presidente russo Putin, ribadendo che si tratta di un atto di terrorismo di Stato. Il ministro degli esteri Lavrov intanto annuncia che tutte le sedi dell'Istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. I tedeschi, aggiunge, stanno intraprendendo deliberatamente un passo che devono capire significa la fine della loro presenza culturale nella federazione russa, le parole di Lavrov. Il fenomeno del Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo e il monito del segretario generale dell'ONU Guterres. Il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato Guterres. L'agenzia dell'ONU per il clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Ora torniamo in Italia. La norma che vieta i tatuaggi visibili e pone l'obbligo di indossare un'uniforme specifica in base al genere nella politica di assunzione per l'accesso delle forze di polizia italiane è discriminatoria nei confronti delle donne, afferma l'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea, Tamara Capeta, nelle conclusioni che precedono la sentenza sul caso di una cittadina italiana esclusa dal concorso per agente di polizia perché aveva un piccolo tatuaggio. Tale politica, la tesi, non può essere giustificata dal fatto che costituisce un requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa. E chiusura la notizia di economia: Barilla ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Goodless, il marchio statunitense di maccheroni al formaggio Mac and Cheese. La notizia anticipata dal Wall Street Journal e confermata dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita, afferma il presidente Guido Barilla, secondo cui l'acquisizione rappresenta un'opportunità entusiasmante per il futuro dell'azienda. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord. Giornata all'insegna del bel tempo al settentrione, con cieli prevalentemente soleggiati su tutte le regioni, sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nella notte non sono previsti cambiamenti sostanziali, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al centro, giornata pienamente estiva sulle regioni centrali, con cieli soleggiati su tutti i settori, sia al mattino che durante le pomeridiane. Condizioni invariate in serata e nella notte, con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al sud e sulle isole, al mattino tempo stabile su tutte le regioni, con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne di Calabria e Sicilia, ma senza fenomeni di rilievo associati, soleggiato altrove. In serata schiarito ovunque, con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni e cieli stellati anche nella notte. Temperature minime stabili o in rialzo al centro nord e in lieve calo al sud e sulle isole. Massime in generale aumento da nord a sud, salvo una lieve flessione sulle isole maggiori. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Iran colpite basi americane in Emirati e Kuwait. Putin, Kiev minaccia i voli civili, no ai negoziati. Clima per l'ONU, pianeta in grave pericolo. Il fenomeno del Niño durerà fino a febbraio, tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione Medio Oriente in apertura di giornale. L'Iran afferma di avere preso di mira basi statunitensi negli Emirati Arabi Uniti e Kuwait, nonostante le minacce di ulteriori attacchi da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questa mattina l'esercito ha colpito con missili e droni i sistemi di comunicazione satellitare, i depositi di equipaggiamento e gli hangar dei caccia nella base aerea in Kuwait e in quella degli Emirati Arabi Uniti. Si legge nel comunicato citato dalla TV di Stato. Conflitto in Ucraina, la minaccia del presidente Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con gli attacchi di droni complica le possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali, dice il presidente russo Putin, ribadendo che si tratta di un atto di terrorismo di Stato. Il ministro degli esteri Lavrov intanto annuncia che tutte le sedi dell'istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. I tedeschi, aggiunge, stanno intraprendendo deliberatamente un passo che devono capire significa la fine della loro presenza culturale nella Federazione Russa, le parole di Lavrov. Il fenomeno del Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo, è il monito del segretario generale dell'ONU Guterres. Il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, la scienza non lascia spazio a dubbi, il pianeta si trova in acque inesplorate, quelle acque si stanno riscaldando, le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato Guterres. L'agenzia dell'ONU per il clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Ora torniamo in Italia. La norma che vieta i tatuaggi visibili e pone l'obbligo di indossare un'uniforme specifica in base al genere nella politica di assunzione per l'accesso delle forze di polizia italiane è discriminatoria nei confronti delle donne, afferma l'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea, Tamara Capeta, nelle conclusioni che precedono la sentenza sul caso di una cittadina italiana esclusa dal concorso per agente di polizia perché aveva un piccolo tatuaggio. Tale politica, la tesi, non può essere giustificata dal fatto che costituisce un requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa. E chiusura la notizia di economia, Barilla ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Goodless, il marchio statunitense di maccheroni al formaggio Mac and Cheese. La notizia anticipata dal Wall Street Journal è confermata dal gruppo italiano. Seguivamo Goodless da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita, afferma il presidente Guido Barilla, secondo cui l'acquisizione rappresenta un'opportunità entusiasmante per il futuro dell'azienda. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
5: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero? Torino.

356-5591-922 oppure info@torinointernational.com.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
7: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati nella nuova stagione, sesta stagione su Radio Tiro International. Abbiamo Davide Mancini, ciao Davide.
8: Ciao, grazie Cosimo per la fiducia che mi concedi e un saluto a tutti coloro che ascoltano il tuo bel format.
7: Grazie a te per avermi ospitato qua in Val d'Aosta, perché sono venuto a trovarti proprio per fare l'intervista in anteprima di un singolo che uscirà in autunno.
8: Esatto, è un piacere averti qua ospite in Val d'Aosta e tra l'altro hai portato anche la pioggia dopo un mese di caldo, quindi
7: ci volevo, dai, un pochino. Allora Davide, e noi abbiamo parlato a maggio del tuo singolo Un tipo problematico.
8: Sono un tipo problematico.
7: Sono un tipo problematico e tratto dall'album appunto Effimeri, Erranti e Vagabondi, dove abbiamo parlato anche della copertina fotografata in questa rotonda.
8: Esatto.
7: Questa volta invece parleremo di un nuovo singolo.
8: Dicono,
7: così dicono.
8: Esatto, così si dice. Diciamo che nessuno, nemmeno il sottoscritto, si aspettava che il singolo Sono un tipo problematico andasse così bene e comunque intercettasse così tanta curiosità. E quindi a questo punto è nata l'idea, che poi pian pianino si è consolidata sempre di più, di poter presentare anche il secondo singolo, Dicono, che, al quale ha partecipato anche come voce Irene Burratti, al femminile, una delle voci jazz più belle a mio avviso di Milano. E quindi insomma è molto presumibile che a fine settembre-ottobre inizi una presentazione un po' più estesa anche di questo secondo singolo.
7: Allora, e nell'album ci sono canzoni, sia in italiano che anche in valdostano, giusto? Quindi Dicono e Dijon.
8: E Dijon.
7: Dijon, vedi, io non la pronuncio giusta.
8: No, ma nemmeno io ce l'ho, nel senso che ci sono centinaio di patois in Valle d'Aosta che variano in base alle vallate, con delle declinazioni proprio fonetiche e di accentazione diverse tra di loro. E quindi il patois al quale ho fatto riferimento io è quello della media valle, che quindi non tutti riescono a capire e a comprendere, no? E però è stata un'esperienza che mi è molto piaciuta, quella di gettarmi nei dialetti, che non sono delle lingue di ripiego, ecco, sì, sì. Anzi sono delle lingue a tutti gli effetti.
7: Allora, il singolo appunto che è cantato anche in valdostano, abbiamo qua il gatto di fronte,
8: esatto,
7: le mie due che ti ha distratto un attimo, esatto. Due gatti spettacolari, perché io poi sono amante dei gatti.
8: Io sono proprio da sempre in vita mia ho avuto gatti in casa, da appena nato ad oggi non c'è mai stato un minuto senza che non ci fossero gatti.
7: Allora, per chi sta guardando, perché comunque sanno benissimo che poi l'intervista appena esce in radio esce anche in video, può notare il panorama dietro, che anche se vabbè, oggi è nuvoloso, piove,
8: tra un po' arriverà il sole.
7: Siamo appunto in Val d'Aosta. Dove siamo precisamente?
8: Siamo a Saint-Pierre, quindi nell'alta valle, diciamo a 30 km da Courmayeur, ecco, quindi è una zona molto bella dal punto di vista naturalistico. La Val d'Aosta è incantevole, quindi
7: ascoltando la versione di Dijon, come dici tu, sì, appunto, il valdostano, almeno in questa canzone, si sente l'impronta che il valdostano prende un po' dal francese, un po' dal piemontese, ma in alcune frasi sembrava addirittura di sentire qualcosina in veneto, mi sbaglio.
8: Ma guarda, sai che poi questa è la magia dei dialetti, cioè ci sono delle espressioni idiomatiche, fonetiche, dei forestierismi, dei calchi semantici che rimandano a... possono essere riconducibili a qualsiasi tipo di lingua. Questa è la bellezza della nostra varietà italiana, che è caratterizzata da una trentina di dialetti meravigliosi.
7: Io direi andiamo a sentire la versione,
8: pezzo,
7: quella che ho modificato.
8: Ok, va bene.
7: Allora, la versione che appunto ha la parte italiana, ma anche due pezzettini piccoli in valdostano.
8: Esatto, dai, con piacere.
7: A dopo.

0: Cosimo Alfano.
1: Davide, siamo ritornati perché volevo parlare ancora un po' di questa canzone e del tuo album. Sì. Il tuo album che io spero che esca anche in versione fisica.
2: Tocchi un tasto dolente, nel senso che oggi non ha senso fare un supporto fisico perché nessuno più ormai ha il CD in casa, a parte la mia generazione. Tra i giovani è impossibile, va il vinile come oggetto vintage, però anche lì bisogna far parte del mainstream. Sì. Io ho una mia cultura cantautorale costruita nel tempo, di nicchia, indipendente, molto florida, molto feconda, che mi dà grandi soddisfazioni, ma adesso fare un supporto fisico è forse ancora un po' prematuro, però in virtù del fatto che il disco sta andando molto molto bene, anche le richieste dei concerti, è probabile che sempre in questa fessura autunnale si costruisca anche il supporto CD, non vinile ma CD.
1: Ok. E so che tu insegni musica.
2: E poi insegno un liceo musicale.
1: E poi a parte quello fai anche tante date live in giro, no? E quindi abbiamo qua una chitarra. Che dici se ci accenni un pochino, magari in tutte e due le versioni, quella italiana e valdostana, la canzone che abbiamo appena sentito in radio.
2: Te la farò in italiano perché non ho il testo in patois qua. Mi ricordo alcune cose, ma non voglio sbagliare.
1: Vabbè, ci basta che
2: però se vi va bene l'italiano.
1: Va benissimo.
2: Ok, allora prendo,
1: Ok.
2: Scomodo,
1: tutto in presa diretta, cioè proprio così.
2: Come dicevano una volta, la bellezza della diretta, del live.

parlano e dicono, dicono che la gente non è normale, dicono che il potere esiga la slealtà, dicono che il disagio non ha radici, dicono che l'invidia morde.

0: Diventare più bello e più puro grazie a te. E poi di nuovo.
1: Abbiamo avuto questa versione live.
0: Grazie.
1: Io ti ringrazio tantissimo.
0: Grazie io a te.
1: Anche perché sentirla live è tutta un'altra cosa.
0: Sì, poi perché qui è proprio rustica.
1: Poi dove è nata?
0: Esatto, dove è stata
1: creata. È nata su questo balcone?
0: Sì, io molte delle cose che creo le produco, le imbastisco qui. Poi ovviamente
1: poi si definiscono
0: poi a Milano. Okay. Milano è il centro.
1: Però ad esempio questa canzone, se ti ricordi, magari l'hai scritta proprio su questo balcone o in stanza, dove eri?
0: No, in stanza.
1: In stanza.
0: In stanza. Okay. L'autunno per me è la stagione.
1: Il momento migliore.
0: Esatto, è la stagione più malinconica, dove nella stanza, soprattutto quando tutti dormono, è qui che c'è un impatto naturalistico straordinario. Tutte le suggestioni, le idee che mi segno, sia musicali che proprio di frasi, che mi segno magari nel taccuino, poi dopo cerco di metterle assieme, ci lavoro. Lavoro lungo perché ci lavoro, poi lo lascio depositato per un po' di tempo, poi riprendo le cose, spesso non mi piacciono, insomma, prima di produrre ci penso.
1: Normale, gli accorgimenti, le cose poi sono da fare.
0: Poi il cantautore sulla parola, almeno io sulla parola, okay, essendo proprio cantautore
1: di vecchio stampo,
0: dei vecchi tempi, di André, De Gregori, Guccini, Gaber, e sulla parola si sofferma molto, cercando proprio di trovare quella giusta alchimia necessaria tra la musica e la parola.
1: Dicono è un testo che è nato così com'è o è stato modificato? Del tipo, non so, c'erano delle frasi che poi hai detto, ma sai che non mi piace questo.
0: No, è stato modificato, nel senso che era, questo è uno dei miei tanti difetti, era molto più lungo. Io sono un cantautore vecchio stile che racconta delle storie, quindi necessita di un ascoltatore che abbia voglia di stare almeno 3-4 minuti ad ascoltare. Quindi oggi è praticamente impossibile.
1: Il mercato discografico di oggi è molto più veloce.
0: In 20 secondi devi già sparare le cartucce. E quindi tante strofe ho dovuto dolorosamente tagliarle in praticamente quasi tutte.
1: Perché no? Magari uscire, poi far uscire una versione anche più
0: lunghissima,
1: lunga,
0: che ascolterò solo io.
1: In bonus track, dove poi chi voleva ascoltare sì. È perché comunque ci tiene.
0: Sì, potrebbe anche essere, sì.
1: Una curiosità, quando uscirà, e se uscirà appunto il CD o il vinile, e ci sarà la versione sia italiana che valdostana?
0: Certo.
1: Quindi se metti a casa il vinile, lato A e lato B,
0: esatto,
1: diviso parte italiana e parte valdostana.
0: Esatto, con la canzone in francese Puis une voix m'explique encore, perché sono tre le lingue utilizzate, okay, italiano, francese e patois. Quindi sì, assolutamente sì. Sì.
1: Io ti ringrazio, volevo lasciare anche i tuoi canali social che abbiamo fatto l'altra volta, ma lo rifacciamo.
0: Allora sì, è giusto dire che io sono non boomer di più, il mio canale.
1: Siamo coetanei, quindi siamo lì.
0: No, però tu sei molto tecnologico, molto bravo. Io, insomma, le mie figlie che si occupano di seguirmi un po' su Instagram e Facebook, ma in realtà con tutto l'amore del mondo che io ho nei loro confronti, poi in realtà non è che mi facciano molto un lavoro di pubblicità. Però io ci
1: sono. Noi siamo qua per questo, no?
0: No, esatto,
1: per aiutarti.
0: Esatto. Però io ci sono sui social, sia su Instagram che su Facebook. E
1: Come Davide Mancini.
0: E poi devo dire che l'agenzia di stampa alla quale mi sono appoggiato, come sempre, fa un ottimo lavoro, a mio avviso, e quindi sono molto contento di come sta andando il disco. Io ti ringrazio perché.
1: Ma io ringrazio te, anche cioè, perché mi hai ospitato qua, quindi.
0: No, beh, ma questo è il minimo. Ma
1: la prossima volta ti voglio in radio.
0: Verrò volentieri, sì, verrò volentieri, anche se cioè, ti fa onore, perché non è da tutti avere una passione così autentica che ti porta anche a muoverti, ad andare verso gli artisti, verso la musica, insomma, quindi bravo, chapeau, come dicono i francesi.
1: Grazie. Prima di lasciarci, volevo fare un saluto a una persona che conosciamo da tempo. che è stato ospite a Parla con Cosimo insieme a sua moglie. Quindi salutiamo tutti e due.
0: Ivan Ciccarelli lo saluto sempre con grande affetto
1: e Simona Salis,
0: grandissima stima, perché il mio primo album Madame Gerbel è stato registrato a Varese da lui ed è un lavoro mirabile di cui vado fierissimo, e quindi lo saluto sempre con grande affetto e grande stima. E Simona altrettanto, voce bellissima.
1: Aggiungo anche Lara, che è la figlia che tu non conosci, ma io conosco.
0: Esatto, era in gestazione e che Simona, che cantò tra l'altro in Tutto il problema del mondo e Sconfiggere la vanità, il mio singolo dell'epoca.
1: E che io ti ringrazio, perché avendo avuto oggi quell'album, stasera me lo ascolterò,
0: ecco,
1: volentierissimo.
0: Sentirai quindi la sua bellissima voce. Grandi artisti entrambi, che saluto con grande affetto, auguro loro ogni meglio.
1: Noi ringraziamo appunto Davide Mancini di averci ospitato qui e alla prossima puntata. E mi raccomando, Davide, allora a questo punto andiamo avanti con la musica.
0: Andiamo avanti e tu passa a trovarci.
1: Sì, quello sicuramente.
0: Ti aspettiamo.
1: Ok, va bene.
0: Ciao a tutti, grazie. Ciao.

Radio.

0: Sono le 23.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

Torino International, la tua radio, la tua città. Hey! Every day, listen up.

0: È mezzanotte.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: sono le 2.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?